io vo provarmi, fingiamo di non vederla. E quella buona perla la vorrebbe sposar. Di me fa bella la Figaro, al fine non può meglio sperarsi. La ragione è tu, che lingua, manco male congiunza quanto vale. Questo è giudizio, con quegli occhi modesti, con quell'aria.

teneste la promessa. La disfida ebbe luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo in strano suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato. Egli a voi tornerà pel suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mertate un avvenire migliore. Giorgio Germont.

meglio sperarsi. L'argento è tu. Che lingua! Manco male coniunza quanto.